anione rali side chao. Njaga kumanya chukuna chifu kachiti mukola mtiawu. Mbayo mabidi batwe gata.